0: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafile per fare accesi la capota? La macchina appena aperta lo scotto con l'altra di gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!